Yashita ne tai nebo simoit o nebo simoit chito ne kuren Sale. Sale, nikile Sale. Sale, Sale. Sale. No tiene China. Sale. Sale.